She's chopping broccoli. Chopping broccoli. Chopping broccoli. Chopping broccoli. Chopping broccoli. Chopping broccoli. She's chopping.